0: Schlagern von heute. Pietro Basile und Andreas Gabalier mit Una Canzone per te.
1: Una canzone per te. Ti amo, ti amo. Vuoi ballare con me? Ma piano.
0: BR Schlager. Gut gelaunt.